così lunga la città, che in questa nebbia che viene giù ti sembra che svaniscano le case, soltanto noi restiamo qui seduti ancora un po' ad aspettare, perché è così dolce la città che in questa pioggia che scende giù sento come fossi andato via e ritornando ancora qui sedermi a questo bar e a ricordare quanto era bella la città, piena dei tuoi colori, tu che mi tenevi fra le dita, quanto era bella la città. Come lunga la città senza di te.

città, piena dei tuoi colori, e tu che mi tenevi fra le dita, quanto era bella la città.

che sia una sera come questa. C'è silenzio e come vedi, non ho fedi né certezze. Se bastasse potrei darti una risposta, ma ti dico solo resta.

0: Radio Arrels, el volum 88.2.
1: Radio Arrels.
2: A Calça, 95.
3: Cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso, eccola qua. E lei è partita per le spiagge e sono solo qua su in città. Sento fischiare sopra i tetti un aeroplano che se ne va. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo.

solo in un cortile a passeggiare. Ora mi annoio più di allora, neanche un prete per chiacchierare. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo.

pensieri all'incontrario va. Cerco un po' d'Africa in giardino, tra l'oleandro.

E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo. Vengo da te. Ma il treno